Se ne sto come a tansio. E quando il tuo mi ha pegato, arrivo se lì, la fa con sale a

Se ne scrivo una canzone. E quando il tuo mi ha pegato, hai così lì, trovavo sa mia vita.